0: Primieramente, che non devi questo modo di suonare stare soggetto a battuta, come leggiamo usarsi nei madrigali moderni.
1: Guai, qualunque edifici si agevolano per mezzo della battuta, portandola, urlandola, or veloce e sostenendola in sé, secondo i loro affetti o senso delle parole.
2: Hello?
3: Ah, yes, that question.
4: Because I can open some ears that would never be opened
5: to find a way.
3: And here in Bach,
4: better.
0: I principi delle toccate sian fatti adagio e sarpeggino le botte fermi. Nel progresso s'attenda alla distensione dei passi, portandoli più et meno stretti, conforme la differenza dei loro effetti che sonando appariscono.